Per verità, avremo Figaro, bravo, bravissimo, avremo Figaro, bravo, bravissimo.